È arrivato il momento di ritornare a fine anni 90 inizio 2000. Alza il volume e goditi questo disco. Su One Dance suona la storia.

0: viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Ritorniamo al 1996 nel nostro spazio disco viaggio e andiamo negli studi magnifici della Media Records, capitanata da Gianfranco Bortolotti. Questo pezzo è stato prodotto tra gli altri anche da Paolo Sandrini sulla falsa riga di Children di Robert Miles e Campiona, un disco che si chiama Pili Pili Homba Homba e ha un pianoforte che ti entra in testa e non esce più. Antico con Dreamer. We'll

farlo passato. Chiama la storia. Su One Dance suoniamo tutte le hit che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni.

0: della musica dance nel tempo, raccontata da Michi Boselli. Vi aspetto tutti i giorni qui su One Dance alle 8.15, 10.15, 12.15, 16.15, 20.15 e 22.15. Non perdere l'appuntamento con le contaminazioni. Un abbraccio da Michi Boselli.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: One Dance.

want you. Pensa a quando registravi le cassettine dalla radio. Noi abbiamo tolto il fruscio e lasciato solo il meglio. I tormentoni che hai ballato fino all'alba sono tutti qui. One Dance, suoniamo solo la storia.

0: sei su One Dance.
1: Rough Riders. You know, Chef.

Pensa a quando registravi le cassettine dalla radio. Noi abbiamo tolto il fruscio e lasciato solo il meglio. I tormentoni che hai ballato fino all'alba sono tutti qui. One Dance. Suoniamo solo la storia.

hanno fatto saltare. Ti hanno fatto emozionare. Ti hanno fatto gioire. Su One Dance suona la storia.

0: Su One Dance ti facciamo rivivere le super hit dance degli ultimi anni, i grandi successi dal 1990 in poi che ti hanno fatto ballare.
1: Alza la radio, qui suona la storia.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il protagonista del Disco Viaggio di oggi è un grandissimo mashup firmato da Stefano Secchi insieme ad Oscar. Uscì nel 1996 e univa da una parte Children di Robert Miles, dall'altra un capolavoro degli anni 80 che si chiama Voyage.

solo musica, è la storia della nostra gioventù. E su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni.

sono Scar. Ogni giorno vi aspetto su One Dance con Tendance, tutte le decadi della musica dance. Ascolteremo come si sono evoluti i suoni, come sono cambiati i protagonisti.

0: lunedì al venerdì, dalle 9 alle 9.30 e dalle 14 alle 14.30. Un abbraccio da Scar.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: Sei su One Dance. I lift you up to the high.

Ogni giorno ti facciamo emozionare con la più grande dance di sempre. Ogni giorno ti facciamo riascoltare i grandi successi degli anni 90 e 2000. Te lo ricordi questo?

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Bentornati nel nostro spazio Disco Viaggio. Oggi vi riporto all'anno 2006. Questa è una grandissima perla della musica club. Qui veramente si viaggia. Oxia, Domino.

0: Ciao, sono Michi Boselli. Da lunedì 21 settembre Lynx arriva tutti i giorni, dal lunedì al sabato dalle 15 alle 15.30. Ogni canzone linkata ad un'altra per un viaggio meraviglioso nella musica. Lynx, i collegamenti infiniti della musica. Da lunedì 21 settembre vi aspetto tutti i giorni dalle 15 alle 15.30. Un abbraccio da Michi Boselli.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: One Dance.

One dance.

Non chiamarla nostalgia, chiamala storia. Su One Dance suoniamo tutti i pezzi che hanno segnato un'intera epoca.

solo anni 90, non solo 2000, anche le super hit degli ultimi anni che ci hanno fatto ballare. Alza il volume, sei su One Dance.

grandi successi della musica dance. I dischi house che hanno fatto la storia. La musica pop che ha scalato le classifiche. Su One Dance suona la storia.

suoniamo reggaeton, non suoniamo trap. Noi suoniamo solo la musica che ha fatto la storia. One Dance, con voi ogni giorno.

0: disco viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro disco viaggio su One Dance insieme a Dino Brown è la storia della musica techno, trance, dream e progressive. Oggi ti riporto al 2001 con un duo di DJ olandesi. Sono i Dance Nation. Questo è Sunshine.

0: Dance Nation con Sunshine, era il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: Alza il volume,
2: sei su One Dance.
3: Boom, like a bomba.
4: Sing.

0: Dal lunedì 21 settembre, il nuovo palinsesto pomeridiano di One Dance. Alle 14 arriva Ten Dance con Scar. Alle 15 Miki Boselli con Lynx. Alle 16 la storia della dance con Dino Brown. Alle 18 Random, in mia compagnia Stefano Federici. Il nuovo palinsesto pomeridiano di One Dance ti aspetta dal lunedì 21 settembre.
1: One Dance, qui suona la storia.
2: One Dance.

0: Non solo 90,
1: non solo 2000,
0: anche le super hit degli ultimi anni che ci hanno fatto ballare.
1: Alza il volume, sei su One Dance.

0: prima puntata della settimana con la storia della dance. Ciao a tutti e benvenuti su One Dance. Vi ricordo, questa è l'ultima puntata che facciamo in questo orario canonico, dalle 5 alle 7 di sera, perché dalla prossima settimana, da lunedì 21 di settembre, partirà la nuova stagione della storia della dance e cambiamo anche orario per quanto riguarda il pomeriggio, ovvero ci potrete ascoltare dalle 4 alle 6 e non più dalle 5 alle 7. Mi raccomando, segnatevelo. Iniziamo alla grande, il primo è di Fargetta, This Time Sexy Night.
1: La storia della dance.

con Imne. Al numero 4 c'erano i Take That con Shore. Al 3 Ice MC ed Alexia con It's a Ready Day. Al numero 2 Wigfield con Saturday Night. Ma attenzione, rullo di tamburi, vai Jean-Luc con il rullo, perché al numero 1 il 19 novembre del 1994 c'era Digital Boy.

Pretolesi Digital Boy, uno dei protagonisti della dance dei primi anni 90, non solo dance perché lui andava anche sulla techno, mi ricordo un sacco di dischi tipo Gimme a Fat Beat, This Is Motherfucker, 1-2-3 Acid, ne ha fatti veramente tanti. Questa è la sua svolta, ecco, un pochettino più dance, e poi produsse anche dei pezzi tipo Disco Land di Cinizot, Asia o Asia con Happy To Be, e poi nel 2002 si trasferì a Las Vegas ed è diventato uno dei più grandi sound engineering, così si dice, un ingegnere del suono. Pensate che nel 2020 Luca Pretolesi è stato nominato per il Best Dance Grammy Award alla 63esima edizione come tecnico del missaggio, come miglior tecnico del missaggio per il brano On My Mind di Diplo. Quindi facciamo un grandissimo applauso a Digital Boy. E adesso rimaniamo sempre lì negli anni 90, proprio da una compilation che fece uscire Digital Boy, che si chiama Energia Digitale, arriva il disco Viaggio.

1994, grandissimo Ermanno Mainardi, World Inside Music, DJ Panda con la sua It's a Dream, il nostro disco viaggio qui nella storia della dance. Ne suoniamo 1, 2, 3, 5, 6, 7, dipende un po' da quanto ci va di sentire la sana musica progressive dream che ci è rimasta, come dico sempre io, incastonata nel cuore e nella mente. Tra l'altro DJ Panda poi arrivò al numero 4 della classifica italiana, pensate un po' voi, 2 anni più tardi con la sua My Dimension, perché non so se vi ricordate, ma il 1996, trainato da Children di Robert Miles, fece entrare in classifica dei pezzi che altrimenti non sarebbero mai entrati, pezzi dream e progressive che si ballavano esclusivamente in discoteca e poi riuscirono ad arrivare prima in radio e poi nelle classifiche. Caso eclatante di questo, che arrivò in seconda posizione

La protagonista del Festival Bar del 1996 era anche lo stacchetto di quell'anno, mi ricordo come se fosse ieri, condotto da Amadeus, Alessia Marcuzzi, e c'era anche Corona che faceva la presentatrice in quell'edizione del Festival Bar 1996. E The Summer is Crazy riuscì addirittura poi nei mesi estivi, quelli pieni, tipo ad agosto, a buttare giù Fable di Robert Miles, perché veramente era spintissima da appunto il Festival Bar. Corona nel 1996 non aveva dei dischi fortissimi fuori, anche se arrivava da due anni di Baby Baby, I Don't Wanna Be a Star, Try Me Out e soprattutto The Rhythm of the Night, ma l'anno successivo, nel 97,

Somigliava un pochettino ai dischi di Blackwood, questa The Power of Love, disco meno conosciuto di Corona, che noi suoniamo spesso qui nella storia della dance. Vi facciamo sentire anche le chicche, come detto poc'anzi, era il 1998, chiedo scusa, forse prima ho detto 97, in realtà era il 98, e

0: insieme al sottoscritto Dino Brown. Questa è Because the Night, il nostro Future Nighties qui nella storia della dance.
1: Ciao, sono Lauretta e ogni mattina vi aspetto con One Dance Classics, il meglio della musica disco 70 e 80 su One Dance. Con Lauretta ogni mattina al minuto 50 solo su One Dance. Vi aspetto.
2: One Dance. Qui suona la storia.
3: One Dance.

Mustang, questo disco che io adoro, di Simon Jackson, diventata famosissima nei primi anni 90 grazie insomma alla sua voce potente, che cantò Take Away the Color di Ice MC e i dischi dei Network, Passion and Memories, ma in realtà la fama l'ha raggiunta nel 1997 quando arrivò al numero 1 della classifica italiana con Wanna Be Like a Man. Subito dopo, sempre nel 97, uscì Midnight e poi nel 98 questa Love Tang e anche Ready or Not insieme al DJ Dado, che abbiamo sentito proprio ieri qui della storia della dance. Li abbiamo nominati Network, Memories.

questo progetto si celava tra i tanti anche uno dei più grandi producer house del nostro paese. Sto parlando di Gianni Bini, la voce era quella di Simon J. Network, un disco che non manca mai nei miei set firmati La Storia della Dance, e ci mancherebbe, ce la cantiamo e ce la bagliamo con il sorriso stampato in faccia. Gianni Bini che produsse anche il suo progetto parallelo Eclipse. Senti la chicca, arriva The Music.

disco straordinario, si chiama The Music. Il progetto parallelo di Vini e Martini si chiama Eclipse e questa è veramente una chicca. Non a caso l'abbiamo inserita nel nostro spazio Chicca of the Day, quei dischi che magari non senti da tantissimo e vanno a riaprirti non i soliti cassetti della memoria. Tra l'altro, giusto e doveroso ricordare che il progetto Eclipse divenne molto importante perché Nile Rodgers fece remixare in maniera ufficiale un disco delle Sister Sledge proprio agli Eclipse. Era Makes Me Love You, in realtà quello delle Sister Sledge si chiamava in un'altra maniera, ovvero Thinking of You. La versione degli Eclipse era questa qui.

0: veramente un capolavoro degli Eclipse, o meglio un capolavoro delle Sister Sledge, il remix ufficiale, l'originale del 1979.
1: Mamma mia.
0: E si chiama Thinking of You.

poi le Sisters legge: ma che gli vuoi dire? Come dicono a Roma, ma che gli vuoi dire? Era un pezzettino di Thinking of You.

0: mondiali di calcio 1998, Dario G, Carnaval de Paris, madame et messieurs, bienvenue nell'histoire de la musique dance. Mamma mia, mi viene benissimo la R. Bosch, devo proprio ammetterlo. Sento il campanello, un po' di paura che siano i tamarri. Chi è?
1: Bevo,
0: no, dai.
1: Bevo,
0: ho capito che è conosciuta.
1: Bevo, bevo,
0: sì,
1: bevo.
0: Beh, questa si canta così, no?
1: Più ubriaco e sono felice, felice. Anche se poi
0: sì, ho capito, ma non

0: anzi organizzo un pullman con gli ascoltatori e ti vengo a massacrare di botte. No, sto scherzando, dai.
1: Non si alzi, si alzi.
0: Cioè, passiamo dallo champagne a bevilo tutto qui. Vi ricordo che l'inno dei mondiali del 1998 non era chiaramente Carnaval de Paris. Però mi l'hai vista cosa da sotto, perché non riesco a essere serio, ma c'era anche la

0: la settima allucinazione. Mamma mia, cosa abbiamo tirato fuori! Arrivò al numero 8 della classifica italiana, era il 9 luglio del 1994. In quinta posizione c'era Bomba di Ramirez, al numero 4 I Cappella con You and Me. Sono tutti dance, ma stiamo parlando della classifica generale italiana, no, giusto per specificare. Al numero 3 Modo con Heinz Vai Polizai, al numero 2 Gem & Spoon Ride in the Night, e al numero 1 incontrastati c'erano i La Bouche con Sweet Dreams, la voce di Melanie Thornton, protagonista anche della nostra Chicca of the Day.
1: La storia della dance, Chicca

100 le click, la voce era quella straordinaria dei La Bouche, ovvero Melanie Thornton, diventati famosi grazie a Tonight is the Night, come le click. E poi nel 1997 uscì questa Call Me, inserita nel nostro spazio Kick of the Day, qui nella storia della dance.

disco straordinario, la voce di Tamborah Adams, Blackwood con My Love For You arrivò al numero uno, pensate un po' voi, nella classifica italiana generale. Era il 19 aprile del 1997 e buttò giù From Disco to Disco dei Whirlpool, che scese al numero 3, mentre in seconda posizione c'erano i Depeche Mode. In quarta, già che ci sono, ve la dico tutte, sapete che io sono un feticista delle classifiche. Quarta posizione per La Fuertezza, To The Night, e poi Gala, Let The Boy Cry. Neck con Laura Non C'è, in quel marzo arrivava dal Festival di Sanremo, Discotech degli U2 e White Town. Ce l'ascoltiamo, Your Woman.

famoso grazie a un disco solo, questo che avete appena sentito, Yo Woman, e poi è sparito nell'oblio nel 1997. Arrivò fino in terza posizione nella classifica italiana, oltre a raggiungere la top 10 in più di 30 paesi in tutto il mondo. Signore e signori, donna bassa, tutta cassa, arriva lei, Kylie.

grande successo di sempre di Kylie Minogue, Can't Get Out You of My Head, è diventato un tormentone in tutto il mondo. E pensate che questo pezzo venne rifiutato da diverse persone, perché la storia è questa. Allora, la

Alex Baxter si rifiutò di incidere questo disco che poi arrivò a Kylie Minogue e beh, gli altri hanno preso una toppa clamorosa, perché poi si sa cosa ha combinato questo pezzo in tutto il mondo. Andiamo in Francia con i Mojo e Chillin'.

3 hanno fatto un sacco di successi nella prima metà degli anni 90, cominciata la loro carriera con Pass the Toilet Paper, questo disco con un titolo insomma che era tutto un programma Passami la carta igienica. Poi arrivò Boom Boom Boom, Don't Stop, La La La Hey e anche If You Wanna Party insieme a Molella, te lo ricordi?

0: La storia della dance.
1: Attenzione, messaggio importante per tutti quelli che ascoltano la storia della dance su One Dance. Da lunedì 21 di settembre la storia della dance cambia orario.

0: lunedì al venerdì e poi, come sempre, in replica ogni mattina dalle 6 alle 8. Il nuovo orario della storia della dance, da lunedì 21 di settembre, ogni giorno dalle 4 alle 6 del pomeriggio su One Dance.
1: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.

0: pasto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: Sei su One Dance.

0: È entrato anche il Pugiball per questo disco molto simpatico delle Mie Mai, si chiama Dubbi Dub, ha venduto centinaia di migliaia di copie in tutto il mondo, pensate un po' voi. Sì, è vero, era una canzone un pochettino leggera, ma se la riascolti adesso magari ti riapre dei cassettini e ti fa tornare il sorriso, e questo è il bello della storia della dance. Chi è sempre questo campanello?
1: Che palle!
0: No, dai! Ecco! Sì, ma per quanto continua? Chiedo per un amico. 8 minuti? No, dai, dai, su. Mettiamone un altro di disco Pugiball, perché dopo Mie Mai arrivano i Vega Boys.

0: storia della dance.
1: Alza il volume, sei su One Dance.

tocca tirare fuori tutta la bollicina a nostra disposizione per questa stupenda Ride On, il progetto Silicon Soul, Craig Morrison e Grim Riddle, due DJ scozzesi che veramente hanno tirato fuori questa perla incontaminata della storia della house music. Mamma mia, che discoli oggi! Non vi suoniamo quello che chiaramente suonano tutti, ogni tanto anche qualche chicca, e adesso, sempre dalla Scozia, arriva appunto una bella chicca of the day, Slam con This Word.

0: dato che siamo molto underground, l'ultimo pezzo di oggi ha fatto veramente la storia della house music dal 1998, Danny Tenaglia.
1: La storia della dance.
2: Dancing and prancing, grooving, keep on moving, flying, stop your crying, choosing.

0: veramente in bellezza il nostro ultimo appuntamento con la storia della dance. Vi auguro un weekend meraviglioso, grazie anche oggi per essere stati qui con noi, grazie a Jean-Luc Duval, da Dino Brown un saluto e buon weekend a tutti, ciao.
1: La storia della dance.
2: One Dance.
3: One Dance.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: E ci siamo, amici, per il consueto appuntamento con le contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance insieme a Miki Boselli e insieme ad una canzone che ci ha accompagnato nell'estate del 1994. È di Marie-Claire Dubaldo, The Rhythm is Magic, che faceva parte anche della colonna sonora del film Il Ciclone di Pieraccioni, canzone che è stata remixata nel 2011 da Rudy J in collaborazione con Freaks Jam e la voce di Jenny B, che ai tempi negli anni 90 aveva prestato la sua voce per il progetto Corona, per The Rhythm of the Night e anche per Play Haiti. The Summer is Magic, in quel caso il titolo era questo, ma subito l'originale di Marie-Claire Dubaldo.
0: Contaminazioni.

Is Magic nella versione remix di Rudy J con la voce di Jenny B e Fritz Jam, e va a chiudere lo spazio di oggi aperto dalla versione originale di Marie-Claire Dubaldo di The Rhythm Is Magic. Da Mickey Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One.

Valerie, da qui Harry Price ha preso la sua Colomy. E a proposito di dischi che arrivano dal passato remixati dal DJ svedese, vi ricordo anche la sua Proper Education, che campionava Another Brick in the Wall dei Pink Floyd.

0: One Dance, momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento live qui su One Dance. Ciao a tutti da Lauretta, vi riportiamo live negli anni 90-2000 direttamente dai Dance Music Award del 2000, Pops & Scar, Turn Around. Yeah.

0: ascoltato i Pops & Scar Turn Around qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo momento live. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Le cassette nel Walkman, i primi CD, il profumo dei vinili. Su One Dance, rivivi le emozioni degli anni 90 e 2000.

scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi.

0: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
1: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
2: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.

0: gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo
1: Veggie Good. Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi.
2: No, a giocare a calcio.
3: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
4: One Dance. Qui suona la storia.
5: Sei su One Dance.

ogni giorno ti ricarichiamo con la musica dance che ha fatto la storia. Ogni giorno ti facciamo emozionare con le più grandi hit di sempre. Alza la radio come non mai. Sei su One Dance. Qui suona la storia.

0: Memory Chart con Stefano Federici su One Dance.
1: Ciao a tutti, bentornati nella Memory Chart. Benvenuti e benvenute su One Dance. Saluto la nostra macchina del tempo pronta a riportarci

il progetto firmato Serious Danger. Tipo.

Serious Danger, pubblicata nel 1997, che nel mese di dicembre di quell'anno raggiunse la numero uno nella classifica dei singoli dance del Regno Unito. Complimenti a Serious Danger, che ha aperto il sipario ad un nuovo appuntamento con la Memory Chart. Sono Stefano Federici, pronto a prendervi per mano ed accompagnarvi personalmente in discoteca anche

Almeno una volta nella vostra vita avete ballato in discoteca questa canzone di Gala intitolata Come Into My Life? Raccontatecelo semplicemente con un SMS al 378 30 378 30. Dovete scriverci o inviarci un vocale con "io c'ero" e noi capiremo, perché questo è il compito che ha la nostra macchina del tempo: farvi tornare alla mente quei ricordi che tecnicamente si erano lucchettati. Era Gala con Come Into My Life e adesso Boys R Us con Singing In My Mind.

Toys R Us, Singing in My Mind. Siete su And Dance, come ogni giorno c'è la Memory Chart. Grazie naturalmente per averci scelto anche oggi in FM, Dub e Up. Tappeto rosso alla musica dance, quella che viene dal passato. Siamo nell'inverno del 1997 e la prossima è firmata D'Alessi con All I Need Is Love.

internazionale nel 1995 grazie al singolo Hardway, e che One Dance ci ha fatto risentire con questa canzone. Era All I Need Is Love di Lessi. Si chiude così la Memory Chart. Grazie per aver ballato con noi. Scaricate l'app, quello ufficiale di Radio One Dance, per ascoltarci ovunque in HD. Da Stefano Federici è tutto. Alla prossima. Bye.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Ogni ora su One Dance arriva il nostro spazio dedicato ai Future History, le papabili hit del futuro, e c'è una super hit del 97 che è tornata in una nuova bellissima versione. Circuit Soul e Salsotto, questo è Coming Back.

0: Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance. Ben ritrovati da Lauretta. Dal 1989, l'Italo House dei Black Box con Ride on Time.
0: One Dance Classic.

0: appuntamento con One Dance Classics. Ciao a tutti da Lauretta.
1: One Dance. Sono le 8:58.
2: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
3: È morto a 83 anni Sandro Mazzola, leggenda del calcio italiano. Maurizio Pizzoferrato.
4: Uno dei più grandi calciatori italiani del dopoguerra, bandiera dell'Inter e della Nazionale. In nerazzurro, sua seconda pelle, ha vinto 4 scudetti, 2 Coppe dei Campioni e 2 Coppe Intercontinentali. Con l'Italia si è laureato campione d'Europa nel 1968, vice campione del mondo nel 1970.
3: Dopo aver ripetutamente espresso controverse mire annessionistiche, Trump annuncia di aver siglato un accordo con la Danimarca e la Groenlandia per la sicurezza dell'isola artica, che è parte del regno danese. L'aggressione a una professoressa ieri in una scuola media a Roma, uno studente di 13 anni. Lei ha prima spruzzato spray urticante, poi l'ha accoltellata. Video violenti vietati fino a 15 anni, sollecita il ministro dell'istruzione Valditara. Prosegue, anche se in attenuazione, l'ondata di maltempo, per lo più sul versante adriatico. Le regioni in allerta gialla scendono oggi da 12 a 6, sono Marche, Abruzzo, Basilicata, Molise, Puglia e Sicilia. Centinaia ieri gli interventi dei vigili del fuoco. E da Alessandro Cesini, grazie dell'ascolto.
0: The end. House music.

0: Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Michi Boselli e bentornati nello spazio con le Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Partiamo dal 1979 con Carrie Lucas e Dance With You, diventata poi You Don't Know Me di Herman Van Helden, almeno nella parte cantata. E infine arriviamo al 2010 con la voce di Benno Amo e uno stilosissimo Bob Sinclair e Rainbow of Love. Ma subito Dance With You di Carrie Lucas.

0: A chiudere il nostro spazio, prima abbiamo ascoltato anche Armand Van Helden con You Don't Know Me e Kerry Lucas con Dance With You. Da Michi Boselli è tutto, alle prossime contaminazioni su One Dance. One Dance.
1: One Dance. One Dance.

questo 3/4 e ultimo singolo estratto dall'album Grazie Mille del 1999. Con questa canzone vi ricordo che gli 883 hanno partecipato al Festival Bar del 2000. Inoltre è stata inserita nella compilation Il Mania Dance Estate 2000, perché chiaramente il remix degli Eiffel 65 ha contribuito ancora di più al successo del disco originale. A proposito, vi faccio

Grazie, estratta dall'album Grazie Mille del 1999. Questa è la versione originale della regina del celebrità. Gli Eiffel 65 mixarono non solo questa canzone, ma sempre da quell'album anche Viaggio

0: viaggio al centro del mondo, sempre remixata in quel lontano 1999-2000 dagli Eiffel 65. Ne abbiamo parlato in questa pillola di storia qui su One Dance.
1: Sei su One Dance.

0: Abbiamo ascoltato DJ Dado qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo momento live. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Il sound degli anni 90 e 2000 che ha fatto scuola nel mondo. Benvenuti a casa. Benvenuti su One Dance.

0: Attenzione, messaggio importante per tutti quelli che ascoltano la storia della dance su One Dance. Da lunedì 21 di settembre la storia della dance cambia orario. Ci sentiamo ogni pomeriggio dalle 4 alle 6 e non più dalle 5 alle 7, quindi dalle 16 alle 18, dal lunedì al venerdì e poi, come sempre, in replica ogni mattina dalle 6 alle 8. Il nuovo orario della storia della dance, da lunedì 21 di settembre, ogni giorno dalle 4 alle 6 del pomeriggio su One Dance.
1: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Cosa fa Oscillo Coccinum?
3: Cosa fa Oscillo Coccinum?
2: Cosa fa Oscillo Coccinum?
4: Cosa fa Oscillo Coccinum?
3: Cosa fa Oscillo Coccinum?
5: Cosa fa Oscillo Coccinum? Chiedilo al tuo farmacista.
6: Oscillo Coccinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Coccinum, da Buaron.
7: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
8: One Dance. Qui suona la storia.
9: Sei su One Dance.

0: Memory Chart con Stefano Federici su One Dance.
1: Signore e signori, ci siamo su One Dance. Scatta un nuovo appuntamento con la Memory Chart. Allacciate bene le vostre scarpe.

Stone Age che ho ballato con voi in questo appuntamento con la Memory Chart. Benvenuti, benvenute, preparatevi perché la prossima è tutta da cantare. Baby Hold On, JT Company.

Sanno bene i nostri programmatori che hanno inserito anche questa canzone nella Memory Chart. Siamo nell'inverno del 95 e in discoteca ballavamo anche questa dei Bliss Team, Love is Forever.

piena, amici e amiche di One Dance, anche con Love Is Forever. Se almeno una volta l'avete ballata in discoteca, raccontatecelo anche con un messaggio vocale al 378 30 37 830 e noi capiremo. Erano i Bliss Team in questo appuntamento con la Memory Chart dall'inverno del 1995.

Amato Aladino che va a chiudere questo nuovo appuntamento griffato Memory Chart. Grazie a voi per aver ballato con noi, grazie a quelli che hanno scaricato l'app ufficiale di Radio One Dance e ci stanno ascoltando in HD. Da Stefano è tutto, alla prossima Memory Chart. Bye.

0: Future History, Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Benvenuti su One Dance, nel nostro spazio dedicato ai Future History, le hit del futuro che ogni tanto prendono spunto dal passato, come in questo caso l'originale era dei Corrs e Cyril, questo è Breathless.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: La migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance con One Dance Classics. Ben ritrovati da Laura, quanti ricordi, quante canzoni, quanta meraviglia, tutta concentrata qui su One Dance. Upside Down 1980, la grande Diana Ross. Negli anni 60 frontwoman delle Supremes, ebbe un grandissimo successo come solista negli anni 70, canzone questa scritta dagli Chic. Enorme successo in tutto il mondo. Diana Ross, Upside Down.
0: One Dance Classic.

0: Sono le 10.
1: This is the latest dispatch just received in our news.
2: Calcio in lutto, è morto a 83 anni a Milano Sandro Mazzola, simbolo dell'Inter e della nazionale che nel 68 vinse il primo europeo e due anni dopo raggiunse un'epica finale mondiale. Fu poi anche dirigente e commentatore televisivo. Trump ha firmato la legge che stabilisce nuove sanzioni contro la Russia anche sullo stesso presidente Putin e autorizza dazi fino al 100% agli acquirenti di petrolio e gas russo, no invece di Francia e Slovacchia ad altre sanzioni europee. Sempre Trump annuncia colloqui diretti con i ribelli filo-iraniani dello Yemen per porre fine al conflitto con le forze saudite e garantire la navigazione sul Mar Rosso dopo che gli stessi Houthi hanno conquistato l'area d'accesso meridionale. 45 condanne per un totale di 325 anni di carcere ieri dal tribunale di Patti in provincia di Messina, la sentenza del secondo filone della maxi inchiesta antimafia sulle truffe e finanziamenti europei per l'agricoltura. MotoGP domani in Austria, nelle prequalifiche vola lo spagnolo Acosta su KTM davanti al connazionale compagno di team Aldeguer, terzo Ogura che ha preceduto il leader mondiale Marc Marquez, nono Bezzecchi, lontano Bagnaia e da Alessandro Cisilin. Grazie dell'ascolto.
0: The end. Ti hanno fatto scatenare.

Stai su One Dance.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Benvenuti a tutti da parte di Miki Boselli nello spazio delle contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Oggi un po' di French Touch, sono gli inventori di questo genere musicale che ha girato il mondo. Sono i Daft Punk dal 1997 con Around the World, che poi è stata anche mashuppata nel tempo con una canzone molto famosa di Neyo che si chiamava Closer e creava una melodia davvero incredibile. Ma subito i Daft Punk con Around the World.
2: Contaminazioni.

Nord Sud Ovest S che ha venduto milionate di copie nel nostro paese. Questa è la versione remix realizzata da Molella e pubblicata nell'album Remix 94. Tra l'altro il buon DJ milanese, il grande Molly, fece uno dei primi mashup degli anni 90 tra Nella Notte degli 883 e la sua Confusion.

0: finale di Confusion, uscito l'anno prima di Nella Notte. Molella poi, insomma, prese la base, prese la cappella degli 883 e ci fece il mashup del quale abbiamo parlato in questa pillola di storia qui su One Dance.
1: Alza il volume.
2: Sei su One Dance.

0: Dance, momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento live su One Dance, vi riportiamo live negli anni 90-2000. Ben ritrovati da Lauretta. Primo esempio di rap con Autotune, Festival Bar del 2000 e i Fest 65, Too Much of Heaven.
2: Adesso è il momento di ballare qui al Festival Bar con il gruppo più famoso, il gruppo italiano più famoso nel mondo. Hanno un nome francese, cantano in inglese, ma loro sono italiani, con Too Much of Heaven e i Fest 65.

0: Festival Bar del 2000 e i Fan 65, Too Much of Heaven. Ci risentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao da Lauretta.
1: È arrivato il momento di ritornare a fine anni 90 e inizio 2000. Alza il volume e goditi questo disco. Su One Dance suona la storia.

0: scopri il sito di One Dance. Vai su www.onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta. Riascolta i tuoi programmi preferiti. Scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. Ti aspettiamo su www.onedance.fm.
1: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
2: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vincilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
3: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
0: One Dance. Qui suona la storia. Vuoi metterti in

0: Challenge Yourself. In Nextfit ascoltiamo One Dance.
1: Siamo pronti a riprendere il controllo della nostra navicella. Anche durante gli spot, la radio non si ferma mai. Ritorniamo in diretta su One Dance. In questo momento

0: Memory Chart con Stefano Federici su One Dance.
1: Bentornati nella Memory Chart, benvenuti e benvenute su One Dance. La nostra macchina del tempo ha deciso di riportarci nel passato, questa volta nell'inverno del 1990.

andata in sipario a questo nuovo appuntamento con la Memory Chart. Come ogni giorno, anche oggi su Andance si torna nel passato grazie alla nostra macchina del tempo che ha inserito questa data, inverno 1996, quando in discoteca ballavamo questa canzone firmata Living Joy, Follow the Rules.

Italia, il gruppo Living Joy con la loro Follow the Rules, appena sentita qui su One Dance. Nuovo appuntamento con la Memory Chart, come ogni giorno tanti spazi dedicati alla dance che torna protagonista. Dagli anni 90 anche One and One, Robert Miles.

Charlie Dorr, classe 1956, cantante, attrice, polistrumentista, compositrice, chi più ne ha più ne metta, giustamente molto brava, e entrò in classifica in quell'inverno del 1996 con questa canzone, Time Goes By appunto. Siete su Undance con Stefano Federici, un nuovo appuntamento con la Memory Chart, e tra le più forti in quei freddi mesi dell'inverno 96 c'era anche Blackwood con Ride on the Rhythm.

questa voce riuscì a spaccare anche i bicchieri. Blackwood con Ride on the Rhythm chiude questo appuntamento con la Memory Chart. Siamo stati per qualche minuto nell'inverno del 1996. Grazie a voi per aver ballato con noi, ovviamente. Grazie alla nostra macchina del tempo. Se volete ascoltarci in alta definizione, è possibile. Basta scaricare l'app ufficiale di Radio One Dance e ci porterete ovunque nel mondo. Da Stefano è tutto. Alla prossima, Memory Chart. Bye!

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: L'appuntamento con i Future History, le papabili hit del futuro presentate da Dino Brown e scelte da Edo Colavini, tocca al disco di Jean-Luc Duval che si chiama Back to the Floor.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80, solo su One Dance. Ben ritrovati da Laura, il nostro viaggio tra i ricordi più belli, le emozioni più intense con le canzoni che hanno fatto la storia della dance nel decennio anni 70.

0: Abbiamo ascoltato Michael Jackson Bad qui su One Dance. Al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: One Dance. Sono le 11:01.
2: This is the latest dispatch just received in our news.
3: Il mondo dello sport, non solo quello del calcio, piange la scomparsa all'età di 83 anni di Sandro Mazzola, indimenticabile simbolo dell'Inter con cui vinse tutto, della nazionale che conquistò l'Europa nel 68, figlio di Valentino, uno degli eroi di Superga, consegnata alla leggenda la rivalità con Gianni Rivera, e in tutte le manifestazioni sportive del weekend ha disposto il CONI, verrà osservato un minuto di silenzio. Emozione ancora più forte all'Olimpico, dove alle 18 nel clou della quinta di Serie A l'Inter affronta la Roma, con cui condivide il primato a punteggio pieno. Dalle 15 Udinese-Cagliari, Bologna-Torino, alle 20:45 Venezia-Lazio, domani spiccano Juventus-Atalanta, Fiorentina-Napoli, ieri nell'anticipo Monza-Sassuolo 2-1 in B, Juve-Stabia-Cesena 1-1. 34 convocati della nazionale bis di Roberto Mancini, 9 volti nuovi in vista delle 5 gare in 11 giorni di Nations League, torna in gruppo Zaniolo, venerdì esordio contro il Belgio. Basket, Final Four a Tortona della Supercoppa. Alle 17 i padroni di casa incrociano Venezia, alle 19:45 Milano Virtus Bologna, domani alle 17 la finale. È tutto da Gianni De Gaetano.
0: The end. Ti hanno fatto ballare come non mai.

0: Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance.
1: Bentornati da parte di Michi Boselli nello spazio con le Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Una delle canzoni più remixate della storia è quella che apre l'appuntamento di oggi. La canzone è quella di Run, il DJ producer danese Run Really Cosm, che aveva realizzato Calabria, tanti bootleg e i remix, e tra i vari remix c'è una mashup da segnalare del 2006 di Alex Gaudino con la voce di Crystal Waters. La canzone diventava Destination Calabria. E poi nel 2021 segnaliamo anche questa versione un po' house con un cantato che somiglia un po' al reggaeton, ed è appunto Calabria di DMNDS. Ma subito l'originale.
2: Contaminazioni.

DMNDS va a chiudere lo spazio di oggi. Prima Alex Gaudino con la voce di Crystal Waters e Destination Calabria. E abbiamo iniziato con l'originale di Rune. Da Mickey Boselli è tutto. Alla prossima contaminazione su One.

Era proprio questa qui la base di Gin Tonic, e oltre alla base Thomas Bangalter e Bob Sinclair campionarono anche la voce di Jane Fonda, prelevando il suono direttamente da un'audiocassetta di fitness. Mamma mia, che antichità! Pensate che Jane Fonda negò la sua autorizzazione all'uso di quel campione sonoro, e così Thomas Bangalter e Bob Sinclair, non potendo uscire con una versione di Gin Tonic, coprodussero una cover collaborando con Paul Glancy e Duncan Glasson degli Space Dust, facendo un'altra versione di Gin Tonic insieme a Space Dust, dove dentro c'era anche Music Sounds Better With You.

0: One Dance, momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento live qui su One Dance. Vi riportiamo live negli anni 90 e 2000. Ben ritrovati da Lauretta dal Festival Bar del 1994 con la voce di Alexia SMC. Think About The Way.
2: Continua il Festival Bar su Italia 1 da Marostica. E adesso... Oh, questo ragazzi è un motivo che quest'estate abbiamo ballato migliaia di volte. Il ritornello è diventato uno scioglilingua, lo conoscono tutti, guarda, basta iniziare. Con le mani, aspetta. Bondighi dighi dighi bondighi bo, bondighi dighi dighi bondighi bo, bondighi dighi dighi bondighi bo, bondighi dighi dighi bondighi bo, bondighi dighi dighi bondighi bo, con Think About The Way Ice MC.

0: Festival Bar 1994, Ice MC, Think About The Way. Ci risentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao da Lauretta.
1: Torniamo indietro a fine anni 90, inizi 2000. Questo brano ha fatto la storia della musica dance. Alza il volume e goditelo.

0: scopri il sito di One Dance. Vai su onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta, riascolta i tuoi programmi preferiti, scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. www.onedance.fm.
1: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
2: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.

0: e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
2: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
3: One Dance. Qui suona la storia. Alza il volume. Sei su One Dance.

0: Memory Chart con Stefano Federici su One Dance.
1: Benvenuti su One Dance, bentornati e bentornate nella Memory Chart, tappeto rosso alla musica dance e soprattutto alla nostra macchina del tempo che ci ha appena comunicato una nuova data. Ci riporta nell'inverno del 1998 con 5 pezzoni che entrarono

0: Start and move.
1: Si è aperto il sipario ad un nuovo appuntamento con la Memory Chart insieme a Stefano. Ciao a tutti, benvenuti e benvenute

Nina, che iniziò la sua carriera cantando in croato e poi grazie a questa canzone cantata in inglese trovò il successo che tanto desiderava. Era I'm So Excited, tra le più forti nell'inverno.

DJ Dado, ovvero tra virgolette Flavio Daddato dalla Lombardia, cantata dalla meravigliosa Simon J, Ready or Not, che ho ballato con voi qui su One Dance, dove ogni giorno trovate la Memory Chart. E adesso One Two Project con King of My

scelte dalla nostra macchina del tempo e ovviamente dai nostri programmatori. Tra le più forti in quel freddo inverno anche King of My Castle di One Two Project. E adesso, signore e signori, Extreme Mal.

ricordo in chiusura di scaricare la nostra app, quella ufficiale di Radio One Dance, per ascoltarci ovunque in alta definizione. Da Stefano è tutto, alla prossima Memory Chart.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Ciao a tutti, benvenuti su One Dance nel nostro spazio Future History. Un abbraccio da Dino Brown ed Edo Colabini. Selezioniamo le novità più interessanti e le sottoponiamo alla vostra attenzione. Il nostro spazio dedicato ai Future History è tornato il DJ Mau P. Il suo più grande successo era Drugs from Amsterdam. Questa è Just a Little Bit More, l'originale.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, la migliore musica dance degli anni 70 e 80 solo su One Dance. Ben ritrovati da Laura, apriamo il cassetto della memoria, riviviamo i ricordi più belli di quei decenni e balliamo la musica dance più bella di sempre. Aretha Franklin con Think, il suo inno femminile alla libertà, protagonista del film cult The Blues Brothers nel 1980. Aretha Franklin, Think.
0: One Dance Classic.

0: ascoltato Aretha Franklin, Think, qui su One Dance. Al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao a tutti da Lauretta.
1: One Dance. È mezzogiorno.
2: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
3: Il mondo del calcio piange la scomparsa a 83 anni di Sandro Mazzola, leggenda della nazionale e della grande Inter, la voce della sua generosa gratitudine.
4: Se non te la danno l'opportunità, rimani anonimo tutta la vita. E quella società me l'ha data attraverso Lorenzi, Meazza, Moratti, e poi essere riuscito a ripagare. Per me era un modo di ripagare, cioè il mio modo di giocare, grintoso, corretto, leale, era un modo di ripagare chi mi aveva dato questa fiducia.
3: E proprio oggi alle 18 all'Olimpico, nel clou della quinta giornata, l'Inter, col lutto al braccio, affronterà la Roma, con cui condivide il primato a punteggio pieno. Lo scontro nella penisola araba tra le forze saudite e i ribelli filo-iraniani dello Yemen coinvolge anche Riyadh, che denuncia un attacco. Nella notte non vi sono vittime, ma gravi disagi e paralisi dei sistemi di navigazione aeroportuali. Brutale aggressione e danni di una 12enne a Pinerolo, nel torinese. Un 22enne del posto l'ha inseguita e colpita alla testa con una spranga. Ora è in carcere dopo essere stato bloccato da passanti fuori pericolo di vita la ragazzina. E da Alessandro Cisini grazie dell'ascolto.
5: The End. Ogni giorno ti ricarichiamo con la musica dance che ha fatto la storia.

Ogni giorno ci facciamo emozionare con le più grandi hit di sempre. Alza la radio come non mai. Sei su One Dance. Qui suona la storia. See the

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Amici di One Dance, ciao a tutti da parte di Miki Boselli e benvenuti nello spazio delle contaminazioni. L'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Siamo negli anni 80 per iniziare, in piena epoca Italo Disco. Dal 1984, un personaggio che si è fatto sentire in quel periodo ed è Miko Mission con How Old Are You, particolare il look che utilizzava, sempre vestito di bianco stile Pierrot, e ci sono un paio di canzoni interessanti, tra cui questa è quella che apre l'appuntamento di oggi, che è stata rivisitata nel 2017 anche dai Master Blaster, che l'hanno resa molto più cattiva. Ma subito l'originale.
0: Contaminazioni.

0: molto bella anche questa versione dei Master Blaster, I'll Hold You, che abbiamo sentito anche nell'original version di Mico Mission dal 1984. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.
1: Radio One Dance, One Dance.

0: Again.
1: One Dance, momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
2: Momento live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000 sul palco del Festival Bar. Era il 1992. Gli 883 hanno ucciso l'uomo ragno.
3: Voglio subito consegnarvi idealmente un premio. Siete gli esordienti più applauditi al Festival Bar 92. Complimenti, bella canzone, bravi, guarda, c'è anche chi ha ucciso, va, sono stati loro, Egidio, inquadrali, c'è un gruppo che si accusa, si autoaccusa di aver ucciso

0: Dal Festival Bar 1992, 883 hanno ucciso l'uomo ragno. Ci risentiamo al prossimo momento live su One Dance. Ciao da Lauretta.
1: Il sound degli anni 90 e 2000 che ha fatto scuola nel mondo. Benvenuti a casa, benvenuti su One Dance.

scarica l'app di One Dance ed entra nel nostro mondo. Con l'app di One Dance puoi ascoltare la radio in diretta in altissima qualità. Puoi accedere alla sezione Reload per ascoltare il tuo programma preferito e puoi controllare tutte le frequenze FM e DAB. Cosa aspetti? Scarica subito la nostra app e portaci sempre con te. One Dance. Qui suona la storia. Alza il volume. Sei su One Dance.

hanno scalato tutte le classifiche mondiali. Ti portano alla mente centinaia

0: Chart con Stefano Federici su One Dance.
1: Quanto è bello tornare live su One Dance con la Memory Chart. Che piacere essere qui. Vi presento la nostra macchina del tempo. Benvenuta, applauso naturalmente perché la facciamo lavorare di brutto ultimamente. Più appuntamenti durante il giorno, gli orari sul nostro Instagram One Dance Official. Partiamo con la Memory Chart dall'inverno del 2002 con At The End,

appuntamento legato alla dance che viene dal passato. Il primo disco fighetto, ve l'abbiamo appena suonato, era At The End, tra le più ballate in quel freddo inverno, con Just A Bit Of Chaos, anche Rab

momento di SMS, la voce è quella di Rab, appena sentiti qui su Undance, dove ogni giorno trovate la Memory Chart. Grazie alla nostra macchina del tempo si torna nel passato della dance e questa volta la data inserita è quella inverno 2002, quando in discoteca andava di brutto il pezzo firmato Hotel Saint George con Ne.

Hotel San Giorgio, signore e signori, su And Dance con Never Say Never. Siete nella Memory Chart. Questa volta siamo tornati nell'inverno del 2002 e in quel freddo inverno andava di brutto anche il pezzo di Dub J con David 2 con il nastro rosa.

praticamente tutti con il nostro Rosa da Jay featuring David 2 a chiudere questo appuntamento con la Memory Chart. Come sempre in chiusura ricordo a voi di scaricare l'app ufficiale di Radio One Dance per ascoltarci ovunque in alta definizione. Da Stefano è tutto, alla prossima Memory Chart, bye!

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Eccoci qui, bentornati nel nostro spazio dedicato ai Future History, le papabili hit del futuro scelte da Edo Colabini e presentate da Dino Brown. Ritorna uno dei più grandi successi dance dell'estate del 2000 di Love Connection. Questa è una nuova versione fatta da Kinder Lomas, Kika Leaf e Mayo, si chiama

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: La migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance con One Dance Classics. Ben ritrovati da Laura, il nostro appuntamento dedicato alle canzoni che hanno fatto la storia della dance di due decenni importantissimi, gli anni 70 e gli anni 80. Dal 1979 siamo pronti a scatenarci con Earth, Wind & Fire, Boogie Wonderland, considerata un classico della disco music.
0: One Dance

0: Abbiamo ascoltato gli Earth, Wind & Fire con Boogie Wonderland qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: One Dance. Sono le 12:58.
2: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
3: Il mondo del calcio piange la scomparsa a 83 anni di Sandro Mazzola, leggenda della nazionale e della grande Inter, la voce della sua generosa gratitudine.
4: Se non te la danno l'opportunità, rimani anonimo tutta la vita. E quella società me l'ha data attraverso Lorenzi, Meazza, Moratti, e quindi, e poi essere riuscito a ripagare. Per me era un modo di ripagare, cioè il mio modo di giocare, grintoso, corretto, leale, era un modo di ripagare chi mi aveva dato questa fiducia.
3: E proprio oggi alle 18 l'Olimpico, nel clou della quinta giornata, l'Inter col lutto al braccio affronterà la Roma, con cui condivide il primato a punteggio pieno. Lo scontro nella penisola araba tra le forze saudite e i ribelli filo-iraniani dello Yemen coinvolge anche Riyadh, che denuncia un attacco. Nella notte non vi sono vittime ma gravi disagi e paralisi dei sistemi di navigazione aeroportuali. Brutale aggressione e danni di una 12enne a Pinerolo, nel torinese. Un 22enne del posto l'ha inseguita e colpita alla testa con una spranga. Ora è in carcere dopo essere stato bloccato da passanti fuori pericolo di vita. La ragazzina, e da Alessandro Cisini grazie dell'ascolto.

forti del momento, vi posso preannunciare che oggi abbiamo ben 3 nuove entrate, la prima delle quali la becchiamo subito al numero 20, Lio e Thierry con Stamina, mentre al 19, ci spariamo subito la doppietta, arriva Bad Beach, il disco di Hugel, Sexy Red e Gattano, che perde un posto con

Bad Beach, il disco di Ugel, Sexy Red e Gattano, perdeva un posto, come ho detto sulla sigla. Era al numero 19, signore e signori, c'è la Weekend Dance Chart, la classifica ufficiale. Ogni weekend insieme a Dino Brown, numero 18, perde 6 posti, mamma mia, che botta. Kinder Lomas, Kika Leaf e Maio, questa è 8 Bomb.

stabile al numero 16. Attenzione, perché al 15 c'è la più alta nuova entrata di questa settimana. È il DJ americano Sonny Fodera insieme a Becky Hill. Questa si chiama 6.

l'ultimo singolo di Madonna, o meglio uno degli ultimi, si chiama Danceteria o Danceteria, che dir si voglia. Prima John Gould, numero 14, anzi John Gold con Move, se ho fatto una sorta di mashup. Signore e signori, c'è la Weekend Dance Chart, numero 12, Mauro Picotto e Giuseppe Ottaviani con Ibiza Dreams, mentre all'11 Armin Van Buuren e Sasha

0: evoluzione della musica dance nel tempo raccontata da Michi Boselli. Vi aspetto tutti i giorni qui su One Dance alle 8.15, 10.15, 12.15, 16.15, 20.15 e 22.15. Non perdere l'appuntamento con le contaminazioni. Un abbraccio da Michi Boselli.
1: Nuovo messaggio da genitori terza C. 15 notifiche sul gruppo Gita di classe.
2: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutto per il rientro a scuola, come gli zaini, a partire da soli 3,99€ in store, app e decathlon.it.
3: Cosa fa Oscillo Coccinum?
4: Cosa fa Oscillo Coccinum?
3: Cosa fa Oscillo Coccinum?
5: Cosa fa Oscillo Coccinum?
4: Cosa fa Oscillo Coccinum?
6: Cosa fa Oscillo Coccinum?
7: Chiedilo al tuo farmacista.
8: Oscillo Coccinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Coccinum, da Buaron.
9: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
0: One Dance. Qui suona la storia.
1: Sei su One Dance.

0: Challenge Yourself. In Nextfit ascoltiamo One Dance.
1: Siamo pronti a riprendere il controllo della nostra navicella. Anche durante gli spot, la radio non si ferma mai. Ritorniamo in diretta su One Dance. In questo momento suona così.

numero 4 questa settimana troviamo Imel Angel con due pezzi, I'm Live e Bad Times, in salita di due posti rispetto a 7 giorni fa nella Weekend Dance Chart. Al numero 3, medaglia di bronzo di questo weekend, Joel Corry con Whisper.

0: La classifica ufficiale ritorna il prossimo weekend. Un abbraccio e buon fine settimana a tutti voi. Okay. Danilo Brown, ciao.
1: Sono le 13:58.
2: Ti hanno fatto saltare. Ti hanno fatto emozionare.

One Dance. Suona la storia.

0: Memory Chart con Stefano Federici su One Dance.
1: Su One Dance si apre il sipario ad un nuovo appuntamento con la Memory Chart. Benvenuti, allacciate bene le cinture di sicurezza perché la nostra macchina del tempo è pronta per chiudere le portiere e riportarci nell'inverno del 2002. Tra le più forti in quel freddo inverno, il remix di Smiling People. Stesso autore, stesso titolo, signori, Smiling People.

Smiling People con Smiling People. Magari era finita la fantasia, ma il progetto è vincente. Siamo nel 2002 con la Memory Chart. Siete su One Dance. Spero One Dance sia diventata la vostra radio preferita. Se fosse così, raccontatecelo come sempre con un SMS scritto vocale al 378 30 378 30. Tra le più ballate in quell'inverno anche Butch Bag, Andrea Doria.

con Just the Way You Are, classico disco da primavera che sentito in questo periodo fa venire voglia d'estate, voglia di sole, soprattutto di bagni nel mare. Siamo nell'inverno del 2002 e con The Beat Goes On c'è Bob Sinclair.

pezzo è quello di Mooney, che faceva parte dei DB Boulevard. Era Acrobats, appena sentita qui su Undancing, in chiusura di questo nuovo appuntamento con Memory Chart. Non mi resta che ringraziarvi per la fiducia, per aver scelto Undancing e soprattutto la Memory Chart in FM, DAB e app. E a proposito di app, scaricate la nostra app per ascoltarci ovunque in HD. Da Stefano Federici è tutto.

0: One Dance, momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000, Festival Bar 1994, James Spoon, Ride in the Night.
2: Siamo ragazzo, senti Fiore, però una cosa. Quando cantavi il cielo, ho visto che ti cadevano i pantaloni. Non lo so se si è notato a casa.
3: Non è un buon segno, non vedi che sto dimagrendo?
2: A vista d'occhio proprio.
3: A vista d'occhio, devo parlare con questo. No, è un buon segno. Senti, tra poco abbiamo Jam e Spoon, sì. Featuring è un nome un po' difficile, Blavka, perché siccome Blavka, Blavka, ecco.
2: Ah, Blavska.
3: Blavka.
2: Blavka. All'inizio avevo capito Proasca, quello che giocava nell'Inter, no? Cioè Blavka.
3: Blavka. The song is
4: Right in the Night.
3: Right in the Night, tra poco. Ciao!
5: Allora, benvenuti al Festival Bar, è ancora il momento di ballare in discoteca e abbiamo ancora dei personaggi fortissimi. I loro nomi vogliono dire delle cose buone. Jam e Spoon, Future Blavka! Come on!

0: dal Festival Bar 1994, James Spoon, Ride in the Night. Ci risentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao a tutti da Lauretta.
1: One Dance.
2: One Dance.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Ritorna il nostro spazio Disco Viaggio qui su One Dance insieme a Lino Brown. Oggi vi ricordo un grandissimo produttore che si chiama Mike Push. Nel 1999 stampò sulla famosissima etichetta Bonsai Records questo pezzo rimasto negli annali. Sto parlando di Universal Nation.

0: Universal Nation, il disco viaggio su One Dance.
1: È arrivato il momento di ritornare a fine anni 90, inizio 2000. Alza il volume e goditi questo disco. Su One Dance suona la storia.

0: Ciao, sono Stefano Federici. Dal lunedì 21 settembre inizia il mio nuovo programma, Random. Tutti i generi musicali mescolati in un solo programma, Random. Ogni sera dalle 18 alle 18.30, dal lunedì al venerdì. Non mancate, vi aspetto.
1: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Cosa fa Oscillo Cucinum?
3: Cosa fa Oscillo Cucinum?
2: Cosa fa Oscillo Cucinum?
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
3: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
6: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
7: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
8: One Dance. Qui suona la storia.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Miki Boselli e benvenuti a questo nuovo spazio dedicato alle contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Siamo esattamente al 1986 con questa canzone di Desireless che si chiama Voyage Voyage ed è proprio un viaggio musicale che ci ricorda la musica da ballare degli anni 80. 10 anni dopo è uscito quello che possiamo considerare uno dei primi mashup della storia, ovvero Children Voyage, un mashup tra Children di Robert Miles e Voyage di Desireless. Sono Secchi e Oscar a presentare questa canzone che ascoltiamo subito nella versione originale. Voyage Voyage, comincia il momento delle contaminazioni.
0: Contaminazioni.

Oscar con Children Voyage va a chiudere lo spazio di oggi. Prima la versione originale di Voyage Voyage dell'86 di Desireless. Da Mickey Boselli è tutto. Alla prossima contaminazione su One Dance.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Eccoci qui, ciao a tutti, bentornati nel nostro spazio Future History, le papabili hit del futuro. Come sempre le sceglie Edo Colavini e le presenta Dino Brown.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics su One Dance, la migliore musica dance degli anni 70 e 80. Ben ritrovati da Laura, facciamo un viaggio nelle emozioni più belle con i pezzi più forti di quei decenni. Quanti ricordi, si apre veramente il cassettone della memoria su One Dance con l'appuntamento One Dance Classics. Siamo alla fine degli anni 70, 1979 per la precisione. ABBA, Gimme Gimme Gimme, canzone che poi ispirò Madonna per la sua Hang Up.
0: One Dance Classic.

0: Abbiamo ascoltato gli ABBA Gimme Gimme Gimme qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: One Dance.

0: Sono le 15.
1: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
2: Si svolgeranno lunedì nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano i funerali di Sandro Mazzola, la leggenda dell'Inter e della Nazionale scomparsa nella notte all'età di 83 anni. Su tutti i campi, in tutte le manifestazioni sportive del weekend, verrà osservato un minuto di silenzio. E l'Inter alle 18 all'Olimpico è ospite della Roma nel big match della quinta di Serie A, entrambe a punteggio pieno. Dalle 15 Bologna-Torino, Udinese-Cagliari, stasera Venezia-Lazio. Da lunedì ribalta per la Nazionale bis di Roberto Mancini, attesa da 5 gare in 11 giorni di Nations League. Venerdì prossimo a Roma, debutto contro il Belgio. Europei maschili di volley domani a Torino, ottavi. Italia-Danimarca, parola Alessandro Micheletto.
3: Siamo a buon punto, affrontiamo la Danimarca, bisogna tenere l'attenzione altissima, dobbiamo essere pronti e preparati, ma la squadra è molto focalizzata.
2: MotoGP in Austria, domani in pole Jorge Martin davanti a Marc Marquez, appaiati al comando della classifica mondiale, terzo e quarto Acosta e Bezzecchi. Basket a Tortona, semifinale della Supercoppa alle 17, padroni di casa contro Venezia, alle 19.45 Milano Virtus Bologna, domani la finale. È tutto da Gianni De Gaetano.
0: The end. Ti hanno fatto scatenare.

0: Memory Chart con Stefano Federici su One Dance.
1: Su One Dance torna la Memory Chart, porte aperte alla dance che torna protagonista dagli anni 90. Questa volta la nostra macchina del tempo ha inserito questa data, inverno 1996. Ecco a voi 5 pezzoni da classifica in quei mesi freddi di quell'inverno. La prima delle 5 è Revenge, DJ Dado.
2: Revenge.

musica dance, un po' qualche tamarri, con il suo nome d'arte, DJ Dado, la sua Revenge, che ha aperto il sipario ad un nuovo appuntamento con la Memory Chart. Benvenuti e benvenute su One Dance. Dal 1996 anche Clap on Top of Me, Mute.

Leon Klein, questa è Give Yourself to Me che ho ballato con voi qui su One Dance. Come ogni giorno c'è la Memory Chart e adesso uno dei DJ producer più conosciuti all'estero, soprattutto negli anni 90, Mario Pew con Dedicated.

alla dance che torna protagonista dai 90 con la nostra macchina del tempo in questo appuntamento griffato Memory Chart. Siamo tornati all'inverno del 1996. Scaricate l'app di Radio One Dance per ascoltarci ovunque in alta definizione. Da Stefano è tutto, alla prossima Memory Chart.

0: One Dance, momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90 e 2000 dal Festival Bar 1992. W, please don't go.
2: Io lo dico. Please don't go.
3: Please don't go. Please don't go. Please don't go.

0: Only You Please Don't Go qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo momento live. Ciao a tutti da Lauretta.
1: One Dance.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro Disco Viaggio ci riporta al 1996. Dietro questo progetto si celava Claudio Zennaro, che negli anni 90 era conosciuto come Einstein Dr. DJ e fece due singoli di successo, Automatic Sex e Electro Woman. Bene, questo è il suo progetto parallelo. Si chiama Skipper.

0: Lo Skipper dal 1996 era il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: Ogni giorno su One Dance ti portiamo indietro negli anni 90-2000.
2: Te lo ricordi questo?

dalle cassettine al digitale, il volume non è mai sceso. Tutti i pezzi che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni li trovi su One Dance.

Attenzione, messaggio importante per tutti quelli che ascoltano la storia della dance su One Dance. Da lunedì 21 di settembre la storia della dance cambia orario.

0: lunedì al venerdì e poi, come sempre, in replica ogni mattina dalle 6 alle 8. Il nuovo orario della storia della dance, da lunedì 21 di settembre, ogni giorno dalle 4 alle 6 del pomeriggio su One Dance.
1: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
2: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
3: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.

0: Essere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: One Dance. Qui suona la storia. Alza il volume.
2: Sei su One Dance.

0: con
1: No Trap, solo dance che ha fatto la storia.
0: Sei su One Dance.

0: Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo, su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Michi Boselli e bentornati nello spazio con le contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Oggi partiamo dal 1993 con la canzone più famosa dei Four Non Blondes, questo gruppo americano con una cantante di rilievo, ovvero Linda Perry, che poi nel tempo è diventata anche produttrice, ha prodotto artisti come Pink, Christina Aguilera, Alicia Keys, Gwen Stefani, Enrique Iglesias, ed è stata anche quella che ha scoperto James Blunt. La canzone originale la ascoltiamo, però ricordiamo anche il remix un po' più unz dell'anno successivo, del 94, di DJ Mico, che è What's Up. E la canzone dei Four Non Blondes ha ispirato anche Ariana Grande nel 2011 per realizzare Put Your Hearts Up. Ma subito What's Up dei Four Non Blondes.
2: Contaminazioni.

WhatsApp di Ariana Grande chiude lo spazio di oggi, prima ancora DJ Mico con WhatsApp e poi dal 93 anche WhatsApp dei Four No Blondes nello spazio di oggi. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.

0: Future History, Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance. Su One
1: Dance. Eccoci qui, arriva il nostro spazio dedicato ai Future History, le papabili hit del futuro su One Dance, insieme a Dino Brown ed Edo Colabini. Ci ascoltiamo Bad Times, il disco di Imael Lanchel.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance. Ben ritrovati da Lauretta, Gloria Gaynor protagonista dal 1982 con First Be a Woman, la versione remix.
0: One Dance Classic.

0: qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: One Dance. Sono le 16 e un minuto.
2: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
3: Si svolgeranno lunedì nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano i funerali di Sandro Mazzola, la leggenda dell'Inter e della Nazionale scomparsa nella notte all'età di 83 anni. Su tutti i campi, in tutte le manifestazioni sportive del weekend, verrà osservato un minuto di silenzio. E l'Inter alle 18 all'Olimpico è ospite della Roma nel big match della quinta di Serie A, entrambe punteggio pieno. Dalle 15 Bologna-Torino-Udinese-Cagliari, stasera Venezia-Lazio. Da lunedì ribalta per la Nazionale bis di Roberto Mancini, attesa da 5 gare in 11 giorni di Nations League. Venerdì prossimo a Roma, debutto contro il Belgio. Europei maschili di volley domani a Torino, ottavi. Italia-Danimarca, parola Alessandro Micheletto.
4: Siamo a buon punto, affrontiamo la Danimarca, bisogna tenere l'attenzione altissima, dobbiamo essere pronti e preparati, ma la squadra è molto focalizzata.
3: MotoGP in Austria, domani in pole Jorge Martin davanti a Marc Marquez, appaiati a comando della classifica mondiale, terzo e quarto Acosta e Bezzecchi. Basket a Tortona, semifinale della Supercoppa alle 17, padroni di casa contro Venezia, alle 19.45 Milano Virtus Bologna, domani la finale. È tutto da Gianni De Gaetano.

0: Impostazione anche per questa nuova puntata di Links, belli comodi, abbiamo mezz'ora da passare insieme. Ciao a tutti da parte di Michi Boselli, e questo è il classico appuntamento con Links, quando si fa il viaggio mentale non solo allo scopo di sbloccare ricordi con canzoni del passato, dance e non solo, che sono collegate tra loro in un certo senso logico, grazie ad un'annata, un premio particolare, delle collaborazioni. E iniziamo subito la puntata con una canzone bellissima di Gautier ed è Somebody I Used to Know nella versione Afro House Remix.
1: Links su One Dance.

Lynx su One Dance nella versione remix Afro House. Abbiamo sentito Somebody I Used to Know, molto bello anche il video tutto colorato di questo personaggio che è un cantautore australiano, Gautier, pubblicato il singolo nel 2011 come secondo estratto dall'album Making Mirrors, numero 1 in oltre 30 paesi. Ha reso Gautier un one hit wonder, diventando il suo singolo e quello di Kimbra più venduto a livello mondiale, con più di 11,8 milioni di copie vendute nel mondo, e anche uno dei singoli più venduti di sempre. Oggi l'abbiamo ascoltato nella versione remix Afro House. Questa canzone è stata nominata ad un Grammy nel 2013 e in quel Grammy c'era anche il DJ Calvin Harris, che oggi riascoltiamo in Lynx con

Saint Links, Let's Go è la canzone. Lui DJ e producer di fama mondiale, secondo la rivista Forbes infatti dal 2013 Harris è il DJ più pagato al mondo. Si stima infatti che abbia guadagnato solo nel 2014 circa 66 milioni di dollari. Complimenti, eh? Let's Go è stata scritta da Ne-Yo quando era ancora sconosciuto, ma ha scritto un sacco di singoli per altre persone. Uno dei più famosi rimane Let Me Love You di Mario, che ci ascoltiamo oggi nella versione remix di Calvo.

sempre c'è il links su One Dance. Ciao a tutti da parte di Michi Boselli, un saluto anche agli amici che si sono sintonizzati da poco, vi siete persi parte della puntata che comunque potete riascoltare sulla nostra app se ancora non l'avete scaricata. Vi ricordo che potete farlo per portarci in giro per il mondo. Era DJ Calvo, DJ e produttore discografico tedesco, ha iniziato la sua carriera nel 2014 facendosi conoscere nella scena electropop e dance con brani e remix di successo che contano decine di milioni di ascolti, tra questi anche questa versione molto estiva di Let Me Love You. DJ Calvo ha dei brani molto ascoltati sulle piattaforme di streaming. Tra i suoi brani più noti figurano tracce come Hard to Find e remix come quello di Let Me Love You che abbiamo ascoltato oggi in links su One Dance. È stato un successo nel 2012 e restiamo linkati a quell'estate perché è stato un successo dell'estate del 2012. Anche il prossimo è di Oceana e si chiama Endless

Tra questo il Lynx su One Dance, abbiamo sentito anche Endless Summer, successo di Oceana, pubblicato nel 2012 e scelto come inno ufficiale dei campionati europei di calcio, appunto del 2012. Il brano contiene un campionamento di Blau Moschi del gruppo musicale tedesco Do Vogel. Il brano è stato un vero e proprio tormentone estivo del 2012 e ha avuto un successo mondiale in tutto il mondo, inno degli europei dell'anno in questione. E a proposito di inni, ci ascoltiamo quello dei mondiali del 2006 vinto dalla nostra nazionale, come dimenticarlo, era di Golio e con Lumidi e Fatman Scoop la canzone si

ricorda l'estate del 2006, Cannavaro, grandi mondiali di calcio vinti dalla nostra nazionale, Italia campione del mondo, e questa canzone faceva parte della colonna sonora. Abbiamo sentito Golio, che era la mascotte dei mondiali in Germania, con una canzone tutta da ballare che riprendeva anche il successo di Whitney Houston, e con le voci di Fatman Scoop e Lumidi la canzone era I Wanna Dance With Somebody, con il suo più grande successo. Adesso un tributo a Fatman Scoop, lo ascoltiamo oggi in Linz con la sua canzone più famosa, che è

0: che rappata è urlata, è lo stile inconfondibile di Fatman Scoop che abbiamo ricordato con Be Faithful oggi nella puntata di Lynx che giunge al termine. È stato un piacere per me stare in vostra compagnia, vi aspetto alla prossima puntata di Lynx naturalmente su One Dance, e se ancora non l'avete fatto scaricate la nostra app. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima, ciao!
1: Lynx, i collegamenti infiniti della musica su One Dance.

0: ora alle 6 del pomeriggio e in replica tutte le mattine dalle 6 alle 8 insieme a Dino Brown.
1: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Cosa fa Oscillo Coccinum?
3: Cosa fa Oscillo Coccinum?
2: Cosa fa Oscillo Coccinum?
4: Cosa fa Oscillo Coccinum?
3: Cosa fa Oscillo Coccinum?
5: Cosa fa Oscillo Coccinum? Chiedilo al tuo farmacista.
6: Oscillo Coccinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Coccinum, da Buaron.
7: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
8: One Dance. Qui suona la storia.
9: One Dance.
10: One Dance.

suoniamo reggaeton, non suoniamo trap. Noi suoniamo solo la musica che ha fatto la storia. One Dance, con voi, ogni giorno. Bene.

0: contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo. Su One Dance.
1: Ciao a tutti amici da parte di Michi Boselli e bentornati nello spazio con le contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Oggi si balla e si canta italiano e torniamo al 1984 con questo classico che parla d'amore di Gianni Togni ed è Giulia, diventata un po' più cattiva nel 2003 grazie al tocco del DJ Lasa, il DJ Maurizio Braccagni, che ha reinterpretato appunto Giulia. E poi non è finita, perché chiuderemo anche con la versione del 2019 del Pagante di questa canzone, che poi è il primo singolo del produttore canadese Prince Paris. Ma subito l'originale di Gianni Togni, questa è Giulia.
2: Contaminazioni.

0: Future History. Future History. Le hit che faranno la storia nel futuro. Su One Dance. Su One
1: Dance. Ogni ora su One Dance arrivano i nostri Future History, le hit del futuro, o forse quelle che saranno le hit del futuro prossimo. E ci sono dei dischi che ritornano, come in questo caso l'originale era solo di Vattermatt, che questa volta insieme a Robin Schulz ha fatto uscire Take It Slow, Bullet.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: La migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance con One Dance Classics. E insieme a Lauretta Vostra facciamo un viaggio meraviglioso attraverso le canzoni che hanno fatto la storia di quei decenni, tutte da ballare.

0: a tutti, eccoci qui, pronti e puntuali. Buon sabato 19 di settembre, buona domenica 20, dipende da quando avete beccato la replica della storia della dance. Vi ricordo, amici, importantissimo, da lunedì 21 di settembre, ovvero da dopodomani, insomma da domani, non so da quando ci state ascoltando, dipende se è sabato o domenica, la storia della dance cambia orario, non più dalle 5 alle 7 di pomeriggio, ma dalle 4 alle 6. Quindi, belli carichi, il primo è di Camistra.
1: La storia della dance.
2: I want to show you what I'm capable of. Honey, would you just give me the chance? I'd do something to you, honey, that you wouldn't believe.

Let Me Show You era il 1997, questa rimane una perla incontrastata della musica dance, e tra l'altro, se vogliamo dirlo alla Maccaronica, versione velocizzata di Sandy B, Make the World Go Round. Ma sì, certo. Questo disco che ha fatto la storia l'anno prima di questa cantante della quale abbiamo già parlato un sacco di volte, Sandy B, You Make the World Go Round. A dire la verità era già uscita una versione, anche in queste cose ne abbiamo già parlato, nel 2002 se non sbaglio, era firmata Pussy Dove Foundation, cantata da Sandy Chambers, disco prodotto da Stefano Gambarelli, e anche in questo caso andava più veloce di Sandy B.

0: fatto anche una versione insieme a Paki Francavilla. Si chiama Make the World Go Round, Paki Francavilla e Dino Brown remix, anzi era Dino Brown e Paki Francavilla. Senti la Sandy. Da Sandy B a Sandy C, Sandy Chubbers.
1: Visivo, fratello.

Cazzi, voce di Sandy Chambers, produzione di Stefano Gambarelli, che a fine 90, inizi 2000 ne ha fatte tantissime. Probabilmente la più famosa rimane The Beach Hotel, quella che faceva Do You Wanna Dance.

questo pezzo di Beach Hotel, Do You Wanna Dance, e tra l'altro come Gamba Freaks ci sono stati un sacco di pezzi che ricordiamo di tanto in tanto. Il primo, quello che mi piaceva un sacco, era Down Down Down. Tutti i dischi champagne, uno dietro l'altro. Oggi cominciamo così, dai. Cioè cominciamo, non ci siamo mai fermati. Gamma Freaks, questa la dobbiamo mettere nella storia della dance.

Natural Woman, ammazza che inglese, Gamma Freaks. Continuiamo sempre così, belli pettinati, un disco straordinario di Fargetta, questa arriva dal 2001. La voce è quella di Sara, signore e signori, nella storia della dance, I Will Rise Again.

0: Super pezzo dal 1995, i W Dancing with an Angel parteciparono anche al Festival Bar, li abbiamo veramente ascoltati un sacco di volte, anche in questo caso la voce era quella di Sandy Chambers, prima Fargetta con I Will Rise Again, quella perla che arriva dal 2001. Vi ricordo che invece questa Dancing with an Angel è uscita su una delle più grandi etichette italiane di sempre, fondata da Robix, ovvero Savage, nel lontano 1989, se non sbaglio, e sotto la DVA Dance World Attack sono usciti i progetti di Corona, Ice MC, Alexia e appunto W. C'erano anche i Network che ci ascoltiamo nel nostro spazio Kick Out the Day.
1: La storia della dance. Kick Out.

Il primissimo disco dei Network risale al 1992, come detto poc'anzi, uscito su etichetta DWA, la DWA Dance World Attack, del grande Robix Zanetti. E in questo caso, insomma, la voce era sempre di Sandy Chambers, la regina della dance che ha cantato un sacco di cose, che tra l'altro mi ha confessato che solo 20 anni dopo è venuta a conoscenza del fatto che in realtà questo pezzo è una cover, perché l'originale del 1983 di Real Life.

Repubblica Italiana, lo voglio sempre ricordare perché è una cosa importantissima, non quella dance, proprio quella generale. Era il giugno del 1996, mitico pezzo dei Living Joy, i fratelli Visnadi, anche dietro il progetto X-Static, che ne abbiamo parlato ampiamente qui nella storia della dance, ogni giorno insieme a Dino Brown e Jean-Luc Duval. Adesso Black White Brothers, questo è World.

progetto di Dario Mancini, conosciuto anche come J-Min, che fece uscire quella bellissima Fever. Eravamo proprio a metà degli anni 90, in questo caso siamo credo verso la fine. Black and White Brothers, progetto di successo non solo per Worldwide Party, ma il loro più grande successo, e perdonate la ripetizione, potevo dire hit, ma oramai è il bello della diretta, è andato, e Put Your Hands Up in the Air.

fa così per 13 minuti. Avete tempo? Avete da fare per i prossimi 12 minuti e 40 secondi. Vi sparo alla radio solo Puccio Renzo up in the air. Sto scherzando. Mi ricordo come se fosse ieri, era contenuta in Mixing Time Estate Compilation. Mamma mia, Mixing Time. Si presumeva che il DJ doveva mixare a tempo, adesso non è più così.

ragazzi, un disco viaggio, grandissima perla di Eddie Amador. Not everyone can understand house music. Non tutti possono capire la musica house, ma lui ce l'ha fatta apprezzare e godere. Era il 1998 nella storia della dance. Ogni weekend su One Dance arriva la Weekend Dance Chart.

0: sabato dalle 10 alle 11 di sera e anche il sabato pomeriggio dall'1 alle 2 solo su One Dance.
1: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Cosa fa Oscillo Coccinum?
3: Cosa fa Oscillo Coccinum?
2: Cosa fa Oscillo Coccinum?
4: Cosa fa Oscillo Coccinum?
3: Cosa fa Oscillo Coccinum?
5: Cosa fa Oscillo Coccinum?
6: Chiedilo al tuo farmacista.
7: Oscillo Coccinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Coccinum, da Buaron.
8: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
9: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
10: One Dance. Qui suona la storia.
11: Sei su One Dance.

0: cover di un classico di Rod Stewart degli anni 80 e mi ricordo che gli Entrance erano proprio specializzati in cover, diventati già famosi nel 1995 grazie a quella di Stayin' Alive dei Bee Gees. Anche in questo caso ne abbiamo parlato un sacco di volte. Negli anni 90 si ripescava sempre da indietro, no? Adesso tanti dicono che i DJ non hanno più idee perché riprendono i pezzi degli anni 90, ma in realtà anche negli anni 90 si riprendevano i pezzi vecchi. È un caso su tutti, a dir la verità non è una cover bensì un remix ricantato per l'occasione, l'originale degli anni 80 dei Visage. Questa è la versione dei Datura.
1: Volversi e finire.

0: 1994, Datura con Fade to Grey. Mi raccontarono anche come andò la loro esperienza con il cantante dei Visage, che venne proprio a Bologna a registrare nuovamente il pezzo. Ecco, questo spezzone di intervista l'ho già fatto sentire, ma un ripasso non guasta mai.
1: Di che anno era l'originale dei Visage?
2: 81.
1: Tra l'altro volevi raccontare un aneddoto molto particolare, sì, vai
3: quando
1: Ciro.
3: Arrivato il fax di sì, dopo venne Steve Strange per cantare il pezzo. All'epoca noi avevamo uno studio che era poi la sua cameretta, che noi quando mixavamo staccavamo il frigorifero perché entrava la 50 Hz.
1: Bellissimo. Bellissimo.
3: E andiamo giù a Cervia negli studi dell'Irma Record per far cantare Steve Strange. Arriviamo, prendiamo Steve, noi andiamo in studio prima a preparare le basi, arriva Steve portato all'aeroporto da Bologna a Cervia.
1: Sì.
3: E dopodiché cominciamo a cantare e esce fuori una voce che io e lui ci guardiamo impallidendo perché non è la voce del disco.
1: Quindi che sei? Era un pacco?
3: No, abbiamo cominciato a temere che fosse un'immagine.
1: No, certo, sì, perché
2: c'era il rischio. C'era, sì.
1: Allora, ricordiamo una cosa degli anni 90, scusami Ciro se ti interrompo, perché questa è una cosa che diverse volte abbiamo marcato. Non per forza il cantante era la voce del disco, è successo, sì, a Corona, Rhythm of the Night.
3: Questo
1: non era la brasiliana.
3: Molto di consueto degli anni 90, ma succedeva anche negli anni 80.
2: Nacque negli anni 80, la
1: certo.
3: Temevamo di essere incappati in un problema di quel tipo lì, anche perché il pezzo era negli Altrox, poi montata l'ansia di dire ma che è successo?
2: Questo aveva incassato l'acconto delle sterline che aveva chiesto per
3: temevamo lì, era di Massimo Bellini dell'Irma Record.
1: E poi com'è finita? Era lui o non era lui?
3: Che lui a un certo punto si rimodisce e dice che ha bisogno di bere.
1: Di bere alcol, credo.
2: Ah, ok. Di bere.
3: Siamo a Cervia in primavera, ovviamente era tutto chiuso, e troviamo un posto dove vedo una bottiglia, credo di Fundador, ma non sono sicuro.
2: Tutta la bottiglia
3: di Fuller, lui la fa fuori alla goccia e al primo take esce fuori la voce di Fate.
1: Hai capito? Cioè, ha sempre cantato ubriaco.
3: L'uomo
0: grandissimi Datura. Vi ricordo che trovate tutte le interviste sul canale YouTube della Storia della Dance. E adesso insieme agli Usura, Infinity.
4: Usura. Datura. Insieme. Amigos.
5: Welcome aboard. Relax your minds and stimulate your third eye. All shaymen are at your disposal. You are protected. You are protected. We are starting the journey towards the unknown. Destination Infinity. Infinity.

40 anni di successi raccontati da Tino Brown. Stai ascoltando la storia della dance.

2004 il disco house più ballato di quell'anno insieme a Call on Me di Harry Price, che se non sbaglio abbiamo ascoltato proprio nelle ultime settimane qui nella storia della dance. Per quanto riguarda la musica invece, quella un po' più truzza, al numero uno c'era Dragostea Dintei di Aiduce, quindi da una parte il fighettismo di Michael Gray, dall'altra il tamarrismo di Aiduce, ci sta. E

0: storia della dance.
1: Sono le 17:57.
0: La storia della dance.

campanellini che ci sono entrati in testa e non sono più usciti. Quando la metto nelle mie serate, appena partono i campanelli, sento urlare le persone, perché questo è un pezzo che veramente è rimasto incastonato nel cuore, sotto la pelle di tutti quelli che c'erano nel 2000, l'hanno ballata e l'hanno vissuta, ma anche di tutti quelli che poi l'hanno scoperta solo recentemente. Signore e signori, ogni giorno c'è la storia della dance con Dino Brown e Jean-Luc Duval. Un anno indietro, 1999, The Blowout Gang, The Bad Touch, il remix è quello del

direttamente dalla Pennsylvania, The Blowdown Gang, questo gruppo che sostanzialmente è riconosciuto solo per questo pezzo, The Bad Touch, remix famosissimo degli Eiffel 65, che ha contribuito al successo del disco, in modo particolare in Italia, dove era più passato rispetto all'originale. Chiaramente le radio rock mettevano il disco originale, però insomma quasi tutte le altre suonavano questa perla degli Eiffel 65, che dopo Blue e Move Your Body si sono messi sotto con i remix. E ce n'era un altro di un cantante italiano famosissimo, Neck, La vita è.

Room di Neck. Questa è la versione remix degli Eiffel 65, anche in questo caso versione famosissima che contribuì al successo di Neck, che poi è uno sforna hit. Penso che Filippo veramente ne abbia sfornate almeno 30-40 a cavallo tra gli anni 90 e i 2000. C'era un altro pezzo di Neck che venne remixato non dagli Eiffel 65, era Se una regola c'è, il remix di EOS. Te lo ricordi questo? Attenzione alla chicca della storia della dance.

Eh sì. Scusate se ci parlo sopra, amici e amiche mie, ma i tempi radiofonici mi obbligano a tagliare questo pezzo che suoneremo integralmente, ve lo prometto, abbiamo già sentito La vita è. Quindi i fan di Neck si dovranno accontentare solo del primo remix. Era giusto per dover di cronaca ricordarvi che c'era anche questo pezzo. Se una regola c'è, e adesso Underdog Summer Jam.

grandissimo pezzo degli Underdog, si chiama Summer Jam, dall'inverno del 2000, vedi, anzi del 2001, chiedo scusa, perché questo pezzo uscì nel 2000, poi venne remixato dai Dance Movement esclusivamente per il mercato italiano. Giusto e doveroso ricordare che dietro questo pezzo si celano due produttori, Craig Smart da una parte e Tony Cottura dall'altra, tedesco ma ovviamente insomma italiano, perché Tony Cottura non è proprio un nome bavarese, diciamo così. Lo stesso Tony, attenzione alla chicca, che era dietro il progetto Fun Factory negli anni 90. Senti che perla, arriva Close to You.

0: Factory con Close to You. Dietro questo progetto si celava la stessa mano degli Underdog Project, ovvero il grandissimo Tony Cottura. E adesso la chicca of the day.
1: La storia della dance. Chicca

dal 1994 abbiamo tirato fuori una grandissima perla, il disco firmato Strike, si chiama You Should Do, e sono sicuro che tanti che c'erano negli anni 90 si ricordavano di questo pezzo. Attenzione, io ve lo ricordo sempre, la storia della dance è una materia e va studiata. Vi dico che gli Strike hanno preso la voce da una parte e la base da un'altra. Iniziamo dalla base, è un disco che si chiama Night in Motion, 1991, senti un po' qui. E vabbè, non ci sono dubbi, è proprio la base di You Should Do, Night in Motion. Sentite come ti accorgi subito che stiamo parlando dei primi anni 90 con queste tastiere, questo suono bellissimo.

base arriva da qui, mentre la voce che dice You Should Do è presa da un disco di Donna Allen, in questo caso 1986, si chiama Sirius. Senti qui.

0: sente anche il mare. Che meraviglia questo pezzo di Afro Medusa che ci porta direttamente sulla spiaggia. Mamma mia, dove vorreste essere in questo istante? Che ne so, alle Hawaii, alle Maldive, ai Caraibi, della spiaggia di Abu Dhabi, ma che ne so, in Sudafrica, in Kenya. E invece siamo in Italia, perché vedo uno che vende il cocco qui,
1: eh? Ecco, lo sapevo. Questo cocco è per tutti,
0: no.
1: Se la moglie poi ti scassa, dagli un cocco che gli fa.
0: Sì.
1: La donna attraente mette il cocco sotto il dente, per la donna affascinante cocco bello rinfrescato.
0: Sì, ok.
1: Come disse Boccaccio, senza cocco come
0: faccio?
1: Con il sole e con il vento, cocco bello ogni momento.
0: Va bene, grazie, me ne dia pure uno, grazie.
2: La storia della dance.
0: Attenzione, messaggio importante per tutti quelli che ascoltano la storia della dance su One Dance. Da lunedì 21 di settembre la storia della dance cambia orario. Ci sentiamo ogni pomeriggio dalle 4 alle 6 e non più dalle 5 alle 7, quindi dalle 16 alle 18, dal lunedì al venerdì e poi, come sempre, in replica ogni mattina dalle 6 alle 8. Il nuovo orario della storia della dance, da lunedì 21 di settembre, ogni giorno dalle 4 alle 6 del pomeriggio su One Dance.
3: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
4: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
5: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi.
6: No, a giocare a calcio.
7: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
2: One Dance. Qui suona la storia.
8: One Dance.

disco stupendo di Miss Jane, si chiama It's a Fine Day. La versione remix è quella di Andre Tannenberger, ovvero il DJ tedesco ATB, che ci ha donato un sacco di soddisfazioni. In realtà però questo pezzo uscì nella primissima versione a cappella del 1992, era firmato proprio da Jane. E poi, anzi no, perdonate, ho fatto una gaffe clamorosa, l'originale del 1983, che venne ripescato 10 anni più tardi, nel 1993, dagli Opus 3.

parlavamo proprio la scorsa settimana di questo disco firmato Gita, si chiama No More Turning Back, dietro al quale si celava la famosissima modella Brigitte Nielsen. Lo so che qualcuno insomma si stupisce e dice: ma come, Brigitte Nielsen ha fatto un disco dance anche abbastanza banalotto, no? Non siamo

0: di Brigitte Nielsen, troverete appunto nei suoi progetti discografici anche questa No More Turning Back, appena sentita qui nella storia della dance. E adesso un'altra chicca of the day.
1: La storia della dance. Chicca

Listen to Me, anche in questo caso c'è quel suono gutturale che io ho provato ad imitare per mesi, quel e insomma sono andato avanti, ma ancora adesso, come ben potete insomma percepire, mi piace fare il suono gutturale dei 50-50. E adesso un disco che mi piace tantissimo, Stellar Project, progetto dietro al quale si celava Stefano Sorrentino, proprio italianissimo, 2014.

versione remix del 2008 di Steve Angello e Label Luke del classico di Robin S, partiti dalla versione di Stonebridge, quella più famosa del 1993, sostanzialmente hanno preso il vocale, secondo me addirittura ricantata, perché non è la voce di Robin S, e l'hanno mashuppata con un brano uscito l'anno prima di Steve Angello che si chiama B. Senti un po' qui.

0: prima è praticamente uguale, solo che hanno cambiato il giro e hanno messo quello di Stonebridge di Show Me Love. Chiaramente la versione ricantata è una sorta di mashup anche con la voce. Per chi non lo sapeva, insomma, è nato così il remix di Steve Angello di Show Me Love, perché la storia della dance, lo so, sapete già quello che sto dicendo, vero? È una materia, va studiata.
1: La storia della dance.

capolavoro del maestro Gigi D'Agostino, bla bla bla. Siamo quasi agli sgoccioli per quanto riguarda questa puntata della storia della dance. Voglio un mashup stupendo, da una parte Molella con Discotheque People, dall'altra Pitbull, I Know You Want Me.

0: sono le 18:59.
1: Ti hanno fatto saltare. Ti hanno fatto emozionare. Ti hanno fatto gioire. Su One Dance suona la storia.

0: Memory Chart con Stefano Federici su One Dance.
1: Su One Dance c'è la Memory Chart, si torna nel passato della dance, questa volta grazie alla nostra macchina del tempo si arriva nel 1994 con 5 pezzoni che ballavamo in quell'inverno. Tra le più forti, It's a Rainy Day.
2: It's a

0: britannico Ice MC, che in Italia conosciamo bene anche per le tante collaborazioni che ebbe con Alexia, con questo pezzo intitolato It's Rain Day. Si è aperta la puntata della Memory Chart. Ciao a tutti, sono Stefano Federici. Come ogni Memory Chart vi prendo per mano e vi accompagno all'indietro nel tempo. E questa volta si torna nel 1994. In quell'inverno c'erano gli Scooter con Hyper Hyper.
1: Hyper, hyper!

dalla Germania il progetto firmato Scooter. Che pezzone da 90 questo, signori, ho le lacrime agli occhi. Hyper Hyper tra le più forti nell'inverno 94, anche Another Day Whitfield.

tra le più forti nell'inverno del 1994, anche il progetto firmato da Blitz che abbiamo appena ascoltato qui su One Dance nella Memory Chart era Stay With Me. E adesso Kina, Strange Love.

È tutto per questa Memory Chart. Scaricate l'app, quella ufficiale di Radio One Dance, per ascoltarci ovunque in HD. Da Stefano è tutto, alla prossima Memory Chart. Bye!

0: One Dance, momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento live su One Dance, vi riportiamo live negli anni 90-2000. Ben ritrovati da Lauretta, Festival Bar 1995, James Spoon, Angel.
2: Mamma mia, standing ovation per Grignani, tutti in piedi. Si è riscaldata l'atmosfera, ragazzi. Siete caldi? Yeah! E allora preparatevi, perché questo è un gruppo veramente, anche l'anno scorso si sono rivelati fortissimi al Festival Bar, ci hanno tenuto compagnia per tutta l'estate, tornano quest'estate sicuramente da protagonisti con Angel, James Spoon featuring Plotka.

0: Angel, Jamie Spoon, ci risentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Alza il volume, sei su One Dance.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro disco viaggio di oggi ci riporta direttamente agli anni 90. Due DJ producer, uno si chiama Michele Generale, l'altro Daniele Maffei, conosciuto come Daniele Gas, uno dei primi a fare i dischi insieme a Gigi D'Agostino, indimenticabile. La loro giallone, ebbene, Daniele Maffei e Michele Generale erano i Nylon Moon. Ce li ascoltiamo con Angels of Love.

0: È stato veramente un piacere riascoltare Angels of Love, Nilo Moon, il disco Viaggio su One Dance.
1: Ogni giorno ti facciamo emozionare con la più grande dance di sempre. Ogni giorno ti facciamo riascoltare i grandi successi degli anni 90 e 2000. Te lo ricordi questo?

sono Scar. Ogni giorno vi aspetto su One Dance con Tendance, tutte le decadi della musica dance. Ascolteremo come si sono evoluti i suoni, come sono cambiati i

0: dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 9.30 e dalle 14 alle 14.30. Un abbraccio da Scar.
1: Cosa fa Oscillo Cucinum?
2: Cosa fa Oscillo Cucinum?
1: Cosa fa Oscillo Cucinum?
3: Cosa fa Oscillo Cucinum?
2: Cosa fa Oscillo Cucinum?
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Chiedilo al tuo farmacista.
6: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
7: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Tedi trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Tedi. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Tedi, pieno di idee.

0: e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: One Dance. Qui suona la storia. Vuoi metterti in forma?

0: Challenge Yourself. In Nextfit ascoltiamo One Dance.
1: Siamo pronti a riprendere il controllo della nostra navicella. Anche durante gli spot, la radio non si ferma mai. Ritorniamo in diretta su One Dance. In questo momento suona così.

0: Tutta la musica che ti è rimasta nel cuore e nella mente la trovi su One Dance. Qui suona la storia.
1: I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to
2: move it.
1: I like to move it, move it. I like to move it.

0: emozioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Miki Boselli e benvenuti nello spazio delle contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance, che ci riporta al 1995 e ci fa riascoltare questa canzone bellissima del DJ Franco Moiraghi, Feel My Body, che è uscita in versione remix recentemente in collaborazione con Amnesia, Feel My Body 2026. Ma subito l'originale, Feel My Body.
0: Contaminazioni.

Feel My Body 2026 di Franco Moiraghi insieme ad Amnesia va a chiudere lo spazio di oggi aperto dall'originale del 1995. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro, su One Dance.
1: Ciao a tutti, bentornati nel nostro spazio Future History, le papabili hit del futuro scelte da Edo Colavini e presentate da Dino Brown. Ci ascoltiamo Alok, Jennifer Lopez, e questa è Every

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: Solo su One Dance c'è One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80. Con Laura, ben ritrovati, ci facciamo un viaggio tra i ricordi, tra le emozioni, attraverso la musica che ha fatto la storia di quei decenni, anni 70 e 80. Dal 1988 il vocione imponente di Rick Astley con Together Forever.
0: One Dance Classic. We'll be right back.

0: Appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: Sono le 19:59.
2: Hanno scalato tutte le classifiche mondiali. Ti portano alla mente centinaia di ricordi.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Vi portiamo a Berlino con il nostro Disco Viaggio, esattamente in quella che negli anni 90 era la festa più grande del mondo. Sto parlando della Love Parade. Questo è l'inno dell'edizione del 1997, prodotto dal suo organizzatore. Ci ascoltiamo Dr. Motte con Sunshine.

sono Michi Boselli. Da lunedì 21 settembre Lynx arriva tutti i giorni, dal lunedì al sabato dalle 15 alle 15.30. Ogni canzone linkata ad un'altra per un viaggio meraviglioso nella musica. Lynx, i collegamenti infiniti della musica. Da lunedì 21 settembre vi aspetto tutti i giorni dalle 15 alle 15.30. Un abbraccio da Michi Boselli.

0: Essere gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: One Dance. Qui suona la storia. Alza il volume.
2: Sei su One Dance.

non solo anni 90, non solo 2000, anche le super hit degli ultimi anni che ci hanno fatto ballare. Alza il volume, sei su One Dance.

0: Dance.
1: Sono le 20:58.
2: Dance anni 90.

cassette nel Walkman, i primi CD, il profumo dei vinili. Su One Dance, rivivi le emozioni degli anni 90 e 2000.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il protagonista del nostro spazio Disco Viaggio di oggi è un pezzo che, a dir la verità, uscì nel lontano 1993 e grazie a un remix di Gianni Parrini nel 96 diventò una super hit. Signore e signori, il Disco Viaggio di oggi è di Roland Brandt, si chiama

0: versione remix di Gianni Parrini del 1996, Nuclear Sun. Il pezzo è quello di Roland Brandt, il nostro disco Viaggio, qui su One Dance.
1: One Dance!
2: One Dance!
1: Hey!

0: Dal lunedì 21 settembre, il nuovo palinsesto pomeridiano di One Dance. Alle 14 arriva Tendance con Scar. Alle 15 Miki Boselli con Lynx. Alle 16 la storia della dance con Dino Brown. Alle 18 Random, in mia compagnia Stefano Federici. Il nuovo palinsesto pomeridiano di One Dance ti aspetta dal lunedì 21 settembre.
1: One Dance, qui suona la storia. One Dance.

del momento vi posso preannunciare che oggi abbiamo ben 3 nuove entrate, la prima delle quali la becchiamo subito al numero 20, Lio e Thierry con Stamina, mentre al 19, ci spariamo subito la doppietta, arriva Bad Beach, il disco di Hugel, Sexy Red e Gattano, che perde un posto, comincia la weekend.

Bad Beach, il disco di Ugel, Sexy Red e Gattano perdeva un posto, come ho detto sulla sigla. Era al numero 19. Signore e signori, c'è la Weekend Dance Chart, la classifica ufficiale. Ogni weekend insieme a Dino Brown, numero 18, perde 6 posti. Mamma mia, che botta! Kinder Lomas, Kikalif e Maio, questa è 8 Bomb.

l'ultimo singolo di Madonna, o meglio uno degli ultimi, si chiama Danceteria o Danceteria, che dir si voglia. Prima John Gould, numero 14, anzi John Gold con Move, se ho fatto una sorta di mashup. Signore e signori, c'è la Weekend Dance Chart, numero 12, Mauro Picotto e Giuseppe Ottaviani con Ibiza Dreams, mentre all'11 Armin Van Buuren e Sasha

0: singolo di Armin Van Buuren insieme a Sasha, Everlasting, tra poco le prime 10.
1: Ciao, sono Lauretta e ogni mattina vi aspetto con One Dance Classics, il meglio della musica disco 70 e 80 su One Dance. One Dance Classics con Lauretta ogni mattina al minuto 50 solo su One Dance. Vi aspetto.
2: One Dance. Qui suona la storia. One Dance.

Al numero 4 questa settimana troviamo Imel Angel con due pezzi, I'm Alive e Bad Times, in salita di due posti rispetto a 7 giorni fa nella Weekend Dance Chart. Al numero 3, medaglia di bronzo di questo weekend, Joel Corry con Whisper.

0: dice buon fine settimana a tutti voi. Okay. Danilo Brown, ciao.
1: Su One Dance ti facciamo rivivere le emozioni della musica dance che ha fatto la storia.

Il sound degli anni 90 e 2000 che ha fatto scuola nel mondo. Benvenuti a casa, benvenuti su One Dance.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro spazio Disco Viaggio ti riporto indietro al 1998 e la colonna sonora di Brave.

0: scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: Sei su One Dance.

giorno ti ricarichiamo con la miglior musica dance di sempre. Ogni giorno ti facciamo rivivere

arrivato il momento di ritornare a fine anni 90 inizio 2000. Alza il volume e goditi questo disco su One Dance. Suona la storia. Yeah!

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro Disco Viaggio di oggi ci riporta direttamente all'anno 2000. L'originale era di Chris Ria, On the Beach, ripreso da York e remixato da Mauro Picotto sotto lo pseudonimo CRV, e appunto York con On the Beach, il Disco Viaggio.

0: scopri il sito di OneDance. Vai su www.onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta. Riascolta i tuoi programmi preferiti. Scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. Ti aspettiamo su www.onedance.fm.
1: One Dance. Qui suona la storia. Alza il volume. Sei su One Dance.

I grandi successi degli anni 90. Le più grandi hit dance degli anni 2000.

tutta la storia degli ultimi anni. Su One Dance suonano 40 anni di successi.

0: Again?
1: Torniamo indietro a fine anni 90, inizi 2000. Questo brano ha fatto la storia della musica dance. Alza il volume e goditelo.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro Disco Viaggio qui su One Dance. Oggi ritorniamo indietro al 1997. Il protagonista è un DJ turco naturalizzato tedesco. Sto parlando del DJ Quicksilver. Questa appunto uscì nel 97, bellissima di nome e di fatto. Il nostro Disco Viaggio.

DJ Quicksilver con Bellissima, era il nostro disco viaggio qui su One Dance. One Dance.

Pensa a quando registravi le cassettine dalla radio. Noi abbiamo tolto il fruscio e lasciato solo il meglio. I tormentoni che hai ballato fino all'alba sono tutti qui. One Dance, suoniamo solo la storia.

Pensa a quando registravi le cassettine dalla radio. Noi abbiamo tolto il fruscio e lasciato solo il meglio. I tormentoni che hai ballato fino all'alba sono tutti qui. One Dance. Suoniamo solo la storia.

0: scopri il sito di One Dance. Vai su onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta, riascolta i tuoi programmi preferiti, scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. www.onedance.fm.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: Sei su One Dance.

Su One Dance ti facciamo rivivere le super hit dance degli ultimi anni, i grandi successi dal 1990 in poi che ti hanno fatto ballare. Alza la radio.